0: Tus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Divinia ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis, gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et ex perpetua nuntia eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuum.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saecula.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Fece caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: There we are. We've just received the Apostolic Bull's blessing from the Holy Father. Earlier he gave a short reflection on the Gospel readings of today and exhorting us.
0: Cari fratelli e sorelle.
2: By the word of God.
0: Seguo con grande preoccupazione
2: I am following
0: la crisi umanitaria
2: worrying,
0: in atto in alcune zone della Somalia,
2: the
0: dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
2: 6.5 million people in Somalia are facing humanitarian crisis.
0: Benvenuto al vescovo e ai fedeli della diocesi di Perugia, in Polonia,
2: and now the Holy Father is greeting the various pilgrims who are here in the square
0: dei miracoli eucaristici
2: for the Angelus.
0: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia.
2: Pilgrims there
0: saluto
2: from Slovakia.
0: I padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma.
2: The new Jesuit
0: il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati
2: in Verona,
0: per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Who are
0: lo faccio per sottolineare
2: che a tragic event that happened in this, during the Second World War,
0: dalla storia per non and ricadere negli errori
2: urging us
0: del passato.
2: To learn from history so that we do not repeat the tragic events
0: ringrazio di essere venuti.
2: Of the past.
0: Buona domenica a tutti.
2: And welcoming everyone.